o tua i ho taulo tolo tonga. Ko o fatmo hau faki, o fatua puto ka motoro u whanua mai.